0: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 2:01. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

qui dove il mare luce e tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, così schierisse la voce

0: La musica che conosci e ami su Radio Club.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 851 851 2371.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Sono le 4 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Don't worry.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Let her march again.

0: Club, ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Venite.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club. Radio Club.
1: Harry Styles, Last Night Talking.

0: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
1: Sono le 6 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Radio Club. Radio Club.
1: Lana Del Rey, Summertime Sadness.

0: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Sono le 7 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci augurano un buon Ferragosto. Ariete, l'atmosfera di questa giornata festiva potrebbe apparire più lenta del solito, con gli impegni che si trascineranno senza il ritmo desiderato. Sarà importante evitare di disperdere energie in questioni di scarsa importanza. Toro, avvertirete oggi il desiderio di trascorrere tempo con persone affini, evitando ambienti troppo caotici. Sul fronte professionale sarà meglio non affrontare discussioni complesse. Gemelli, Ferragosto porterà un'energia vivace e la voglia di mettersi in movimento. L'entusiasmo sarà una spinta importante, sia per iniziative personali che per attività in compagnia. Cancro. Nel lavoro, pur essendo festa, potrebbero nascere idee creative utili per il futuro. In campo sentimentale, la capacità di coinvolgere gli altri in momenti divertenti renderà le relazioni più intense e gratificanti. Leone. Il calore delle relazioni sarà al centro delle vostre attenzioni, portando soddisfazione e senso di appartenenza. Lavorativamente, qualche riflessione strategica potrà gettare basi solide per il rientro. Vergine. Questa giornata festiva potrà offrire occasioni per godersi un meritato relax senza rinunciare a un pizzico di produttività. In ambito sentimentale la comunicazione sarà fluida, favorendo chiarimenti e nuove intese. Bilancia. In amore ci sarà spazio per un dialogo autentico, capace di rafforzare la sintonia con il partner, o per i single di incuriosire nuove conoscenze. A livello pratico, qualche piccola novità potrà stimolare il desiderio di sperimentazione. Scorpione. Vivrete un Ferragosto dalle sfumature emozionali intense. Dal lato pratico si potranno raccogliere piccoli successi, frutto di impegno e costanza, aumentando fiducia e gratificazione personale. Sagittario. In campo sentimentale, il desiderio di profondità e autenticità rafforzerà i legami già solidi e renderà più intriganti le nuove conoscenze. Sul piano pratico, l'energia di oggi sarà ben canalizzata, consentendo di affrontare anche compiti imprevisti. Capricorno. Ferragosto, con il suo sole alto e l'aria sospesa tra vacanza e ritorno, vi invita a fermarvi un istante e ascoltare ciò che accade dentro di voi. Ogni incontro, ogni sorriso, ogni parola diventa un frammento che, se accolto, può illuminare strade future. Acquario. Sul fronte professionale, anche se molti si troveranno in pausa, questioni rimaste in sospeso potrebbero riaffiorare, sottraendo serenità. Le energie fisiche non saranno al massimo. Serve rallentare e riposare di più. Pesci. L'ambito sentimentale sarà altalenante e il desiderio di libertà potrebbe entrare in conflitto con le aspettative altrui. Sul piano lavorativo, eventuali imprevisti organizzativi, anche se di lieve entità, tenderanno a rallentare i progetti in corso. Oggi vi saluto con le parole di Paul Meyer. Determina quali obiettivi specifici vuoi raggiungere, poi dedica te stesso al raggiungimento con singolare determinazione di scopi, con lo zelo incisivo di un crociato. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club.
3: Run DMC. It's tricky.

0: Lab Rewind.
1: Jax Jones. Ring, ring.
2: Hello.

0: la tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Radio Club.
12: Jamie Jones, Green Velvet, Butterflies. How do you do?

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 15 agosto 2026 è il 227esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:18 e tramonta alle 20:10. La santa del giorno è Santa Gioconda di Roma. Oggi è il giorno di Ferragosto, festa nazionale ereditata dai concordati tra lo Stato italiano e il Vaticano. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 agosto del 1483 Papa Sisto IV inaugura la Cappella Sistina, consacrandola all'Assunta. Nel 1914 viene inaugurato dal passaggio di un piroscafo il Canale di Panama, gioiello di alta ingegneria portuale. Lungo 81 chilometri è la scorciatoia più celebre al mondo, punto di collegamento tra gli oceani Atlantico e Pacifico. Nel 1962, sul numero 15 di Amazing Fantasy, storica serie antologica dei fumetti firmati Marvel Comics, compare per la prima volta Spider-Man. Nel 1975 debutta nelle sale italiane il film capolavoro di Mario Monicelli, Amici miei. Nel 1979 sbarca invece nelle sale americane Apocalypse Now, ennesimo capolavoro del regista Francis Ford Coppola. E nel 2021 i talebani conquistano Kabul, capitale dell'Afghanistan, a seguito del ritiro delle truppe statunitensi dal territorio afghano. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 agosto del 1969 inizia il concerto di Woodstock, tre giorni di rock, cultura hippie ed eccessi che vide sfilare grandi nomi del rock, da Joe Cocker agli Who, passando per un giovanissimo Carlos Santana, fino ad arrivare a Jimi Hendrix. Nel 1981 Renato Zero è ai vertici delle classifiche con Più su. E nel 1999 Viaggio al centro del mondo degli 883 è in cima alla hit parade. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Napoleone Bonaparte, nato ad Ajaccio nella Corsica del Sud il 15 agosto 1769 e scomparso a Longwood sull'isola di Sant'Elena il 5 maggio 1821. Politico e generale francese, fondatore del primo impero francese e protagonista della prima fase della storia contemporanea europea, detta età napoleonica. Ricordiamo anche Gianfranco Ferré, nato a Legnano il 15 agosto 1944 e scomparso a Milano il 17 giugno 2007. Personalità fondamentale per la moda italiana in tutto il mondo, è stato uno stilista di rilievo internazionale. Ricordiamo Raul Casadei, nato a Gatteo il 15 agosto 1937 e scomparso a Cesena il 13 marzo 2021. Musicista e compositore italiano famoso per il contributo alla diffusione del ballo liscio. Compie oggi 54 anni l'attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense Ben Affleck. Spegne 49 candeline Igor Cassina, allenatore di ginnastica artistica ed ex ginnasta italiano, campione olimpico nella specialità della sbarra. E buon compleanno a Jennifer Lawrence, l'attrice e produttrice cinematografica statunitense, compie oggi 36 anni. E il proverbio del giorno è: per l'assunta, l'oliva è unta.
1: Radio Club. Radio Club.
2: Alok, love again.

0: Radio Club è Young Music Young People.
1: Young Music Young People.
0: Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: FM News. FM News.
1: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
0: Radio Club, Young Music, Young People. Hush, 1979. Feet, Jalja, Midnight.

0: dirty bit.
1: FM News.
2: Bentornati all'appuntamento con le notizie del giorno della Valle d'Aosta.
3: La ricerca di refrigerio, un'offerta diversificata e il desiderio di un'esperienza di viaggio autentica guidano il successo turistico del capoluogo valdostano e delle vallate. La stagione estiva 2026 mette a segno un mese di luglio sopra le aspettative e proietta agosto verso il sold out, registrando il massimo picco di presenze in coincidenza con il weekend di Ferragosto. A guidare la classifica degli arrivi in valle sono soprattutto i visitatori provenienti da Lombardia e Piemonte, affiancati da una presenza costante di viaggiatori transfrontalieri svizzeri e francesi. Negli anni si sono sempre più intensificate le presenze di turisti provenienti anche da Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti. Importante anche le presenze di viaggiatori giapponesi, sempre più attratti dalle particolarità del nostro territorio e da un'offerta sempre più diversificata. Più che la vacanza di lunga durata, a prevalere la formula del soggiorno breve, pianificato spesso all'ultimo momento. Un trend che premia in modo rilevante la ricettività extraalberghiera, avvantaggiando B&B e case vacanza. In questo quadro, Aosta si conferma un punto di riferimento ideale tra natura e cultura, uno snodo comodo per raggiungere zone più montane e un polo d'attrazione serale grazie ai monumenti romani restituiti al pubblico, ai tanti appuntamenti culturali programmati all'aperto e ai locali del centro storico. L'ondata di calore eccezionale che sta attraversando l'Italia sta infine spingendo il tutto esaurito anche nelle località in alta quota.
4: Ed ora passiamo ad una pagina di attualità della Valle d'Aosta, ma non solo, dove la crisi dei ghiacciai continua a mostrare segnali preoccupanti. Gli ultimi rilievi di ARPA confermano un forte arretramento dei ghiacciai regionali, con accumuli nevosi inferiori alla media e zero termico stabilmente sopra i 4.000 metri. La Fondazione Montagna Sicura parla di ghiacciai in sofferenza estrema, mentre i glaciologi ricordano che in 50 anni la regione ha già perso oltre il 40% della superficie glaciale, un trend che mette a rischio stabilità delle montagne e risorse idriche future, anticipando scenari climatici previsti per il 2050.
5: Arrivano nuovi biglietti cumulativi per visitare Castel Savoia e i musei di Gressoney, Saint-Jean e Saint-Pierre. Due le formule disponibili. Una abbina il castello all'Alpenfauna Museum Backpacko, l'altra collega quest'ultimo al Museo Regionale di Scienze Naturali e Fisio Nussan. Il costo è di 12 euro, ridotto a 9 euro, mentre per i giovani tra i 19 e i 25 anni il biglietto costa 3 euro.
4: Ed ora passiamo all'allerta sul tema della condivisione online di immagini di minori, l'appello dell'associazione. Queste settimane estive, mentre le famiglie condividono sui social momenti di vita quotidiana, diverse associazioni del territorio, tra cui Associazione Miter, attiva da anni nella tutela dei minori, rilanciano un messaggio semplice ma cruciale: un like può costare caro. Secondo gli esperti, fotografie apparentemente innocue di bambini e bambini pubblicate senza particolare attenzione possono essere scaricate, riutilizzate e persino manipolate da soggetti che frequentano spazi online non sicuri. La rete non dimentica, ricordano gli operatori, sottolineando come ogni contenuto pubblicato possa circolare per anni anche al di fuori del controllo di chi lo condiviso. Ma non è solo durante l'estate che aumentano le condivisioni sui social tutto l'anno, tra feste scolastiche, attività sportive, compleanni e momenti familiari. Le immagini dai più piccoli finiscono online con grande facilità. E proprio per questo diverse realtà del territorio, tra cui associazioni impegnati nelle tutele dei minori, invitano a riflettere prima di pubblicare contenuti che ritraggono bambini e bambine. L'invito delle associazioni è chiaro: proteggere l'infanzia significa anche evitare di esporla online in modo inconsapevole. E la campagna, diffusa anche attraverso reel e contenuti social, chiede a tutti di contribuire alla sensibilizzazione. Se hai figli, condividi il messaggio, ma se non li hai, condividilo lo stesso. Ogni bambino merita di crescere lontano dagli occhi di chi lo considera una preda. La raccomandazione finale è semplice: la prudenza digitale è un gesto di cura. Bastano pochi secondi per evitare che un momento felice diventi materiale vulnerabile nelle mani sbagliate.
1: FM News.
6: People just wanna have fun. Radio Club.
7: Fetty Legrand versus Robbie Rivera. The Funkatron Detroit.

0: tua musica, il tuo ritmo. È Radio Club.
1: Sono le 9 e 4 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci augurano un buon Ferragosto. Ariete, l'atmosfera di questa giornata festiva potrebbe apparire più lenta del solito, con gli impegni che si trascineranno senza il ritmo desiderato. Sarà importante evitare di disperdere energie in questioni di scarsa importanza. Toro, avvertirete oggi il desiderio di trascorrere tempo con persone affini, evitando ambienti troppo caotici. Sul fronte professionale sarà meglio non affrontare discussioni complesse. Gemelli, Ferragosto porterà un'energia vivace e la voglia di mettersi in movimento. L'entusiasmo sarà una spinta importante, sia per iniziative personali che per attività in compagnia. Cancro. Nel lavoro, pur essendo festa, potrebbero nascere idee creative utili per il futuro. In campo sentimentale, la capacità di coinvolgere gli altri in momenti divertenti renderà le relazioni più intense e gratificanti. Leone. Il calore delle relazioni sarà al centro delle vostre attenzioni, portando soddisfazione e senso di appartenenza. Lavorativamente, qualche riflessione strategica potrà gettare basi solide per il rientro. Vergine. Questa giornata festiva potrà offrire occasioni per godersi un meritato relax senza rinunciare a un pizzico di produttività. In ambito sentimentale la comunicazione sarà fluida, favorendo chiarimenti e nuove intese. Bilancia. In amore ci sarà spazio per un dialogo autentico, capace di rafforzare la sintonia con il partner, o per i single di incuriosire nuove conoscenze. A livello pratico, qualche piccola novità potrà stimolare il desiderio di sperimentazione. Scorpione. Vivrete un Ferragosto dalle sfumature emozionali intense. Dal lato pratico si potranno raccogliere piccoli successi, frutto di impegno e costanza, aumentando fiducia e gratificazione personale. Sagittario. In campo sentimentale, il desiderio di profondità e autenticità rafforzerà i legami già solidi e renderà più intriganti le nuove conoscenze. Sul piano pratico, l'energia di oggi sarà ben canalizzata, consentendo di affrontare anche compiti imprevisti. Capricorno. Ferragosto, con il suo sole alto e l'aria sospesa tra vacanza e ritorno, vi invita a fermarvi un istante e ascoltare ciò che accade dentro di voi. Ogni incontro, ogni sorriso, ogni parola diventa un frammento che, se accolto, può illuminare strade future. Acquario, sul fronte professionale, anche se molti si troveranno in pausa, questioni rimaste in sospeso potrebbero riaffiorare, sottraendo serenità. Le energie fisiche non saranno al massimo. Serve rallentare e riposare di più. Pesci. L'ambito sentimentale sarà altalenante e il desiderio di libertà potrebbe entrare in conflitto con le aspettative altrui. Sul piano lavorativo, eventuali imprevisti organizzativi, anche se di lieve entità, tenderanno a rallentare i progetti in corso. Oggi vi saluto con le parole di Paul Meyer. Determina quali obiettivi specifici vuoi raggiungere, poi dedica te stesso al raggiungimento con singolare determinazione di scopi, con lo zelo incisivo di un crociato. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club. Young Music. Young People. Radio Club.
3: Eric Murillo e Eddie Tonic. Live Your Life.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Club Rewind.
3: Martin Garrix vs 1727. Ho preso il muro.

0: te.
1: Con questo super pezzo in autostrada, 130, partigiani, Xenimon, Simone! Vado a schiantare!
2: Non prendere il muro, non prendere il muro!

0: FM News. FM News.
1: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm on the track.
2: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
3: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network.

0: RFM News.
1: Il cielo di oggi parte chiaro, con un mattino sereno e luminoso. Nel pomeriggio il sole resta protagonista, con aria più fresca rispetto ai giorni precedenti. La sera è stabile, tersa e piacevolmente frizzante, una calma che sembra sospendere il tempo, con il fresco della sera che accende i profili delle montagne, come se il cielo le disegnasse lì.
0: Young Music, Young People. Radio Club.
2: AIM Vancouver. Drive.

0: Club Rewind. Club Rewind.
1: Medusa. Paradise.

0: sempre e ovunque. Radio Club.
1: Sono le 10 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club.
3: Albert Marzinotto, Rossier. Dove mi porti stasera?

0: FM News.
1: Bentornati all'appuntamento con le notizie del giorno della Valle d'Aosta.
2: La ricerca di refrigerio, un'offerta diversificata e il desiderio di un'esperienza di viaggio autentica guidano il successo turistico del capoluogo valdostano e delle vallate. La stagione estiva 2026 mette a segno un mese di luglio sopra le aspettative e proietta agosto verso il sold out, registrando il massimo picco di presenze in coincidenza con il weekend di Ferragosto. A guidare la classifica degli arrivi in valle sono soprattutto i visitatori provenienti da Lombardia e Piemonte, affiancati da una presenza costante di viaggiatori transfrontalieri svizzeri e francesi. Negli anni si sono sempre più intensificate le presenze di turisti provenienti anche da Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti. Importante anche le presenze di viaggiatori giapponesi, sempre più attratti dalle particolarità del nostro territorio e da un'offerta sempre più diversificata. Più che la vacanza di lunga durata, a prevalere la formula del soggiorno breve, pianificato spesso all'ultimo momento. Un trend che premia in modo rilevante la ricettività extraalberghiera, avvantaggiando B&B e case vacanza. In questo quadro, Aosta si conferma un punto di riferimento ideale tra natura e cultura, uno snodo comodo per raggiungere zone più montane e un polo d'attrazione serale grazie ai monumenti romani restituiti al pubblico, ai tanti appuntamenti culturali programmati all'aperto e ai locali del centro storico. L'ondata di calore eccezionale che sta attraversando l'Italia sta infine spingendo il tutto esaurito anche nelle località in alta quota.
3: Ed ora passiamo ad una pagina di attualità della Valle d'Aosta, ma non solo, dove la crisi dei ghiacciai continua a mostrare segnali preoccupanti. Gli ultimi rilievi di ARPA confermano un forte arretramento dei ghiacciai regionali, con accumuli nevosi inferiori alla media e zero termico stabilmente sopra i 4.000 metri. La Fondazione Montagna Sicura parla di ghiacciai in sofferenza estrema, mentre i glaciologi ricordano che in 50 anni la regione ha già perso oltre il 40% della superficie glaciale, un trend che mette a rischio stabilità delle montagne e risorse idriche future, anticipando scenari climatici previsti per il 2050.
4: Arrivano nuovi biglietti cumulativi per visitare Castel Savoia e i musei di Gressonay, Saint-Jean e Saint-Pierre. Due le formule disponibili. Una abbina il castello all'Alpen Fauna Museum Backpacko, l'altra collega quest'ultimo al Museo Regionale di Scienze Naturali e Fisio Nussan. Il costo è di 12 euro, ridotto a 9 euro, mentre per i giovani tra i 19 e i 25 anni il biglietto costa 3 euro.
3: Ed ora passiamo all'allerta sul tema della condivisione online di immagini di minori, l'appello dell'associazione. Queste settimane estive, mentre le famiglie condividono sui social momenti di vita quotidiana, diverse associazioni del territorio, tra cui Associazione Miter, attiva da anni nella tutela dei minori, rilanciano un messaggio semplice ma cruciale: un like può costare caro. Secondo gli esperti, fotografie apparentemente innocue di bambini e bambini pubblicate senza particolare attenzione possono essere scaricate, riutilizzate e persino manipolate da soggetti che frequentano spazi online non sicuri. La rete non dimentica, ricordano gli operatori, sottolineando come ogni contenuto pubblicato possa circolare per anni anche al di fuori del controllo di chi lo condiviso. Ma non è solo durante l'estate che aumentano le condivisioni sui social tutto l'anno, tra feste scolastiche, attività sportive, compleanni e momenti familiari. Le immagini dai più piccoli finiscono online con grande facilità. E proprio per questo diverse realtà del territorio, tra cui associazioni impegnate nelle tutele dei minori, invitano a riflettere prima di pubblicare contenuti che ritraggono bambini e bambine. L'invito dell'associazione è chiaro: proteggere l'infanzia significa anche evitare di esporla online in modo inconsapevole. E la campagna diffusa anche attraverso reel e contenuti social chiede a tutti di contribuire alla sensibilizzazione. Se hai figli, condividi il messaggio, ma se non li hai, condividilo lo stesso. Ogni bambino merita di crescere lontano dagli occhi di chi lo considera una preda. La raccomandazione finale è semplice: la prudenza digitale è un gesto di cura. Bastano pochi secondi per evitare che un momento felice diventi materiale vulnerabile nelle mani sbagliate.
0: FM News.
5: Radio Club.
6: David Guetta, Dangerous.
7: You

0: Thunder. Tu la pensi? Noi la suoniamo. Radio Club.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: FM News. FM News.
1: La selezione musicale è curata da DJ Rit on the track.
2: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Yeah. Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra una.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Radio Club. Radio Club.
13: Clean Bandit, Anne Marie. Cry Baby.

0: RM News.
1: Il cielo di oggi parte chiaro, con un mattino sereno e luminoso. Nel pomeriggio il sole resta protagonista, con aria più fresca rispetto ai giorni precedenti. La sera è stabile, tersa e piacevolmente frizzante, una calma che sembra sospendere il tempo, con il fresco della sera che accende i profili delle montagne, come se il cielo le disegnasse.
0: Radio Club.
2: Nivek, Jackie V, High and Lows.

0: La playlist che cercavi su Radio Club.
1: Sono le 12 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui. 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 dl di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, un bicchiere di latte e uno di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui, vi aspetto, ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Young Music, Young People, Radio Club
3: 196, Club Bizarre. Maybe we-

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: FM News. FM News.
1: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
2: Young Music.

0: FM News.
1: Torna ora il notiziario locale. Ecco i fatti del giorno.
2: La ricerca di Refrigerio, un'offerta diversificata e il desiderio di un'esperienza di viaggio autentica guidano il successo turistico del capoluogo valdostano e delle vallate. La stagione estiva 2026 mette a segno un mese di luglio sopra le aspettative e proietta agosto verso il sold out, registrando il massimo picco di presenze in coincidenza con il weekend di Ferragosto. A guidare la classifica degli arrivi in valle sono soprattutto i visitatori provenienti da Lombardia e Piemonte, affiancati da una presenza costante di viaggiatori transfrontalieri svizzeri e francesi. Negli anni si sono sempre più intensificate le presenze di turisti provenienti anche da Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti. Importante anche le presenze di viaggiatori giapponesi, sempre più attratti dalle particolarità del nostro territorio e da un'offerta sempre più diversificata. Più che la vacanza di lunga durata, a prevalere la formula del soggiorno breve, pianificato spesso all'ultimo momento. Un trend che premia in modo rilevante la ricettività extraalberghiera, avvantaggiando B&B e case vacanza. In questo quadro, Aosta si conferma un punto di riferimento ideale tra natura e cultura, uno snodo comodo per raggiungere zone più montane e un polo d'attrazione serale grazie ai monumenti romani restituiti al pubblico, ai tanti appuntamenti culturali programmati all'aperto e ai locali del centro storico. L'ondata di calore eccezionale che sta attraversando l'Italia sta infine spingendo il tutto esaurito anche nelle località in alta quota.
3: Ed ora passiamo ad una pagina di attualità della Valle d'Aosta, ma non solo, dove la crisi dei ghiacciai continua a mostrare segnali preoccupanti. Gli ultimi rilievi di ARPA confermano un forte arretramento dei ghiacciai regionali, con accumuli nevosi inferiori alla media e zero termico stabilmente sopra i 4.000 metri. La Fondazione Montagna Sicura parla di ghiacciai in sofferenza estrema, mentre i glaciologi ricordano che in 50 anni la regione ha già perso oltre il 40% della superficie glaciale, un trend che mette a rischio stabilità delle montagne e risorse idriche future, anticipando scenari climatici previsti per il 2050.
4: Arrivano nuovi biglietti cumulativi per visitare Castel Savoia e i musei di Gressonay, Saint-Jean e Saint-Pierre. Due le formule disponibili. Una abbina il castello all'Alpen Fauna Museum Backpacko, l'altra collega quest'ultimo al Museo Regionale di Scienze Naturali e Fisio Nussan. Il costo è di 12 euro, ridotto a 9 euro, mentre per i giovani tra i 19 e i 25 anni il biglietto costa 3 euro.
3: Ed ora passiamo all'allerta sul tema della condivisione online di immagini di minori, l'appello dell'associazione. Queste settimane estive, mentre le famiglie condividono sui social momenti di vita quotidiana, diverse associazioni del territorio, tra cui Associazione Miter, attiva da anni nella tutela dei minori, rilanciano un messaggio semplice ma cruciale: un like può costare caro. Secondo gli esperti, fotografie apparentemente innocue di bambini e bambini pubblicate senza particolare attenzione possono essere scaricate, riutilizzate e persino manipolate da soggetti che frequentano spazi online non sicuri. La rete non dimentica, ricordano gli operatori, sottolineando come ogni contenuto pubblicato possa circolare per anni anche al di fuori del controllo di chi lo condiviso. Ma non è solo durante l'estate che aumentano le condivisioni sui social tutto l'anno, tra feste scolastiche, attività sportive, compleanni e momenti familiari. Le immagini dai più piccoli finiscono online con grande facilità. E proprio per questo diverse realtà del territorio, tra cui associazioni impegnate nelle tutele dei minori, invitano a riflettere prima di pubblicare contenuti che ritraggono bambini e bambine. L'invito delle associazioni è chiaro: proteggere l'infanzia significa anche evitare di esporla online in modo inconsapevole. E la campagna, diffusa anche attraverso reel e contenuti social, chiede a tutti di contribuire alla sensibilizzazione. Se hai figli, condividi il messaggio, ma se non li hai, condividilo lo stesso. Ogni bambino merita di crescere lontano dagli occhi di chi lo considera una preda. La raccomandazione finale è semplice: la prudenza digitale è un gesto di cura. Bastano pochi secondi per evitare che un momento felice diventi materiale vulnerabile nelle mani sbagliate.
0: FM News.
5: Le notizie di NoSalp.
6: Da Emma Laplagno in telecabina, il progetto dell'ascensore Vallivo. Al microfono Enrico Marcial. Un ascensore Vallivo, cioè una telecabina di 6 km, collegherà Emma, nel fondovalle della Trantesio in Savoia, con Laplagno per ridurre le auto sulla strada di montagna. Dovrebbe entrare in funzione nell'autunno del 2029, in vista dei Giochi Olimpici Invernali del 2030. Un ascensore Vallivo è un impianto a fune pensato non soltanto per sciatori e turisti, ma come mezzo di trasporto pubblico. Ve ne sono altri nelle Alpi occidentali, sempre in Tarantese, tra la stazione ferroviaria di Bursa e Morisse, con l'Esarc. Un altro è in progetto tra Boselle e Courchevel. In Alta Savoia esiste tra la stazione Le Fayet e Saint-Gervais. In Vallese, tra Le Chablo e Verbier, con i treni che arrivano da Losanna e da Ginevra. C'è anche la telecabina tra Aosta e Pila, che però serve più un parcheggio di attestamento che la ferrovia. Alla Plagno la linea partirebbe dalla stazione ferroviaria di Emme-La Plagno per 3,6 km fino alla Roche, vicino alla pista olimpica di Bob, Slittino e Skeleton, e poi per altri 2 km circa fino alla Plagno 1800. Il collegamento con la stazione ferroviaria è uno degli elementi centrali del progetto. A Emme arrivano in inverno i TGV diretti da Parigi e da Lione verso Bourg-Saint-Maurice. È previsto anche un nuovo parcheggio da circa 1000 posti, collegato alla strada nazionale. L'impianto dovrebbe funzionare tutto l'anno. In inverno le corse sarebbero dalle 7 alle 20 nei giorni feriali e fino alle 23 nei fine settimana. In estate l'orario sarebbe dalle 8 alle 20. Le tariffe, si parla di 3,75 euro per una corsa occasionale e di 2,25 euro per gli abbonati. Il progetto è stimato in 94 milioni di euro. Studi e autorizzazioni sono previsti tra il 2026 e il 2027, con i lavori dal 2028. Restano però alcuni dubbi. L'impatto di stazioni e piloni sul paesaggio e soprattutto il rischio che il grande parcheggio suggerisca comunque di arrivare in automobile fino a Emme, stimolando in parte il traffico stradale invece di ridurlo.
0: Young Music, Young People. Radio Club.
7: Dub Dogs, Boscar, Infinity.

0: entra nel mondo dell'alchimia musicale. Resta su Radio Club.
1: Sono le 13 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: FM News. FM News.
1: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo the Track.
2: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
2: Radio Club.
5: Joe Jonas, DNC, Work It Out.

0: RTM News.
1: Torna ora il notiziario locale. Ecco i fatti del giorno.
2: La ricerca di refrigerio, un'offerta diversificata e il desiderio di un'esperienza di viaggio autentica guidano il successo turistico del capoluogo valdostano e delle vallate. La stagione estiva 2026 mette a segno un mese di luglio sopra le aspettative e proietta agosto verso il sold out, registrando il massimo picco di presenze in coincidenza con il weekend di Ferragosto. A guidare la classifica degli arrivi in valle sono soprattutto i visitatori provenienti da Lombardia e Piemonte, affiancati da una presenza costante di viaggiatori transfrontalieri svizzeri e francesi. Negli anni si sono sempre più intensificate le presenze di turisti provenienti anche da Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti. Importante anche le presenze di viaggiatori giapponesi, sempre più attratti dalle particolarità del nostro territorio e da un'offerta sempre più diversificata. Più che la vacanza di lunga durata, a prevalere la formula del soggiorno breve, pianificato spesso all'ultimo momento. Un trend che premia in modo rilevante la ricettività extra alberghiera, avvantaggiando B&B e case vacanza. In questo quadro, Aosta si conferma un punto di riferimento ideale tra natura e cultura, uno snodo comodo per raggiungere zone più montane e un polo d'attrazione serale grazie ai monumenti romani restituiti al pubblico, ai tanti appuntamenti culturali programmati all'aperto e ai locali del centro storico. L'ondata di calore eccezionale che sta attraversando l'Italia sta infine spingendo il tutto esaurito anche nelle località in alta quota.
3: Ed ora passiamo ad una pagina di attualità della Valle d'Aosta, ma non solo, dove la crisi dei ghiacciai continua a mostrare segnali preoccupanti. Gli ultimi rilievi di ARPA confermano un forte arretramento dei ghiacciai regionali, con accumuli nevosi inferiori alla media e zero termico stabilmente sopra i 4.000 metri. La Fondazione Montagna Sicura parla di ghiacciai in sofferenza estrema, mentre i glaciologi ricordano che in 50 anni la regione ha già perso oltre il 40% della superficie glaciale, un trend che mette a rischio stabilità delle montagne e risorse idriche future, anticipando scenari climatici previsti per il 2050.
4: Arrivano nuovi biglietti cumulativi per visitare Castel Savoia e i musei di Gressonay, Saint-Jean e Saint-Pierre. Due le formule disponibili. Una abbina il castello all'Alpen Fauna Museum Backpacko, l'altra collega quest'ultimo al Museo Regionale di Scienze Naturali e Fisio Nussan. Il costo è di 12 euro, ridotto a 9 euro, mentre per i giovani tra i 19 e i 25 anni il biglietto costa 3 euro.
3: Ed ora passiamo all'allerta sul tema della condivisione online di immagini di minori, l'appello dell'associazione. Queste settimane estive, mentre le famiglie condividono sui social momenti di vita quotidiana, diverse associazioni del territorio, tra cui Associazione Miter, attiva da anni nella tutela dei minori, rilanciano un messaggio semplice ma cruciale. Un like può costare caro. Secondo gli esperti, fotografie apparentemente innocue di bambini e bambini pubblicate senza particolare attenzione possono essere scaricate, riutilizzate e persino manipolate da soggetti che frequentano spazi online non sicuri. La rete non dimentica, ricordano gli operatori, sottolineando come ogni contenuto pubblicato possa circolare per anni anche al di fuori del controllo di chi lo condiviso. Ma non è solo durante l'estate che aumentano le condivisioni sui social tutto l'anno, tra feste scolastiche, attività sportive, compleanni e momenti familiari. Le immagini dai più piccoli finiscono online con grande facilità. E proprio per questo diverse realtà del territorio, tra cui associazioni impegnate nelle tutele dei minori, invitano a riflettere prima di pubblicare contenuti che ritraggono bambini e bambine. L'invito delle associazioni è chiaro: proteggere l'infanzia significa anche evitare di esporla online in modo inconsapevole. E la campagna diffusa anche attraverso reel e contenuti social chiede a tutti di contribuire alla sensibilizzazione. Se hai figli, condividi il messaggio, ma se non li hai, condividilo lo stesso. Ogni bambino merita di crescere lontano dagli occhi di chi lo considera una preda. La raccomandazione finale è semplice: la prudenza digitale è un gesto di cura. Bastano pochi secondi per evitare che un momento felice diventi materiale vulnerabile nelle mani sbagliate.
0: FM News.
5: Radio Club. Young Music. Young People.

0: Più musica, più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 15 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club.
3: Radio Club.
4: Post Malone. What don't belong to me?

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club.
3: DOD. Jax Jones. Need you now.

0: FM News. FM News.
1: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
2: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
3: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Young Music, Young People. Radio Club.
13: Mork, can't get you out of my head.

0: Radio Club, la cura contro la noia. Sono le 16 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club. Radio Club.
1: Lizzo, Love in Real Life.

0: FM News. FM News.
1: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo the Track.
2: Radio Club.
3: Lick A Lee, I Follow Rivers.

0: Ciao! Lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371. 351-851-2371.
1: Sono le 17 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza dei minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi dopo anni di nicchia stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Lab Rewind. Calvin Harris, Sam Smith. Desire.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: FM News. FM News.
1: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm on the track.
2: Fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: FM News.
1: La selezione musicale è curata da DJ Rit on the track.
0: Young Music, Young People. Radio Club.
2: DK Productions. Cry to me.

0: RTM News.
1: A Champorchet tornano tre pomeriggi di racconti immersi nella natura, pensati per tutta la famiglia alle fiabe nel bosco. Tre pomeriggi di racconti immersi nella natura dal 14 al 16 agosto nell'area picnic. Ogni giorno una storia diversa. Gli appuntamenti iniziano alle 16.30. Basta portare una coperta. In caso di pioggia, le fiabe si spostano nella tensostruttura.
2: A Châtillon si rinnova la tradizione con la festa patronale di Ussel. Tre giorni di celebrazioni dal 14 al 16 agosto. Festeggia San Rocco con un programma semplice e partecipato. Alle 10 la Santa Messa, seguita dal pranzo comunitario con polenta e salsiccia a offerta libera, all'aperto presso l'ex ristorante Chenu. L'iniziativa è organizzata dal gruppo Les Amis di Ussel.
1: Ferragosto in Valle d'Aosta porta con sé tradizioni, appuntamenti culturali e tante occasioni per vivere la montagna. Tra tradizione e cultura. In molte località si celebra la festa delle guide alpine, con sfilate ed esibizioni a Courmayeur, Cervinia, Gressonei e Ayas. Per chi preferisce la cultura, aperture serali nei castelli e visite guidate nei siti archeologici, come Pont d'Ael e il Forte di Bard. Una giornata perfetta anche per escursioni alle cascate di Lillaz o al Castel Savoia di Gressonei. Buon Ferragosto a tutti gli ascoltatori!
0: FM News. FM News.
3: E ora l'appuntamento con la nostra redazione locale per le notizie del giorno.
4: La ricerca di refrigerio, un'offerta diversificata e il desiderio di un'esperienza di viaggio autentica guidano il successo turistico del capoluogo valdostano e delle vallate. La stagione estiva 2026 mette a segno un mese di luglio sopra le aspettative e proietta agosto verso il sold out, registrando il massimo picco di presenze in coincidenza con il weekend di Ferragosto. A guidare la classifica degli arrivi in valle sono soprattutto i visitatori provenienti da Lombardia e Piemonte, affiancati da una presenza costante di viaggiatori transfrontalieri svizzeri e francesi. Negli anni si sono sempre più intensificate le presenze di turisti provenienti anche da Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti. Importante anche le presenze di viaggiatori giapponesi, sempre più attratti dalle particolarità del nostro territorio e da un'offerta sempre più diversificata. Più che la vacanza di lunga durata, a prevalere la formula del soggiorno breve, pianificato spesso all'ultimo momento. Un trend che premia in modo rilevante la ricettività extraalberghiera, avvantaggiando B&B e case vacanza. In questo quadro, Aosta si conferma un punto di riferimento ideale tra natura e cultura, uno snodo comodo per raggiungere zone più montane e un polo d'attrazione serale grazie ai monumenti romani restituiti al pubblico, ai tanti appuntamenti culturali programmati all'aperto e ai locali del centro storico. L'ondata di calore eccezionale che sta attraversando l'Italia sta infine spingendo il tutto esaurito anche nelle località in alta quota.
5: Ed ora passiamo ad una pagina di attualità della Valle d'Aosta, ma non solo, dove la crisi dei ghiacciai continua a mostrare segnali preoccupanti. Gli ultimi rilievi di ARPA confermano un forte arretramento dei ghiacciai regionali, con accumuli nevosi inferiori alla media e zero termico stabilmente sopra i 4.000 metri. La Fondazione Montagna Sicura parla di ghiacciai in sofferenza estrema, mentre i glaciologi ricordano che in 50 anni la regione ha già perso oltre il 40% della superficie glaciale, un trend che mette a rischio stabilità delle montagne e risorse idriche future, anticipando scenari climatici previsti per il 2050.
6: Arrivano nuovi biglietti cumulativi per visitare Castel Savoia e i musei di Gressonei, Saint-Jean e Saint-Pierre. Due le formule disponibili. Una abbina il castello all'Alpen Fauna Museum Backpacko, l'altra collega quest'ultimo al Museo Regionale di Scienze Naturali e Fisio Nussan. Il costo è di 12 euro, ridotto a 9 euro, mentre per i giovani tra i 19 e i 25 anni il biglietto costa 3 euro.
5: Ed ora passiamo all'allerta sul tema della condivisione online di immagini di minori, l'appello dell'associazione. Queste settimane estive, mentre le famiglie condividono sui social momenti di vita quotidiana, diverse associazioni del territorio, tra cui Associazione Miter, attiva da anni nella tutela dei minori, rilanciano un messaggio semplice ma cruciale. Un like può costare caro. Secondo gli esperti, fotografie apparentemente innocue di bambini e bambini pubblicate senza particolare attenzione possono essere scaricate, riutilizzate e persino manipolate da soggetti che frequentano spazi online non sicuri. La rete non dimentica, ricordano gli operatori, sottolineando come ogni contenuto pubblicato possa circolare per anni anche al di fuori del controllo di chi lo condiviso. Ma non è solo durante l'estate che aumentano le condivisioni sui social tutto l'anno, tra feste scolastiche, attività sportive, compleanni e momenti familiari. Le immagini dai più piccoli finiscono online con grande facilità. E proprio per questo diverse realtà del territorio, tra cui associazioni impegnate nelle tutele dei minori, invitano a riflettere prima di pubblicare contenuti che ritraggono bambini bambini e bambine. L'invito dell'associazione è chiaro: proteggere l'infanzia significa anche evitare di esporla online in modo inconsapevole. E la campagna diffusa anche attraverso reel e contenuti social chiede a tutti di contribuire alla sensibilizzazione. Se hai figli, condividi il messaggio, ma se non li hai, condividilo lo stesso. Ogni bambino merita di crescere lontano dagli occhi di chi lo considera una preda. La raccomandazione finale è semplice: la prudenza digitale è un gesto di cura. Bastano pochi secondi per evitare che un momento felice diventi materiale vulnerabile nelle mani sbagliate.
0: FM News.
7: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
8: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
7: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
8: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
7: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
8: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
9: Radio Club. Radio Club. People just wanna have fun.
10: Show me up. Fred De Palma, MMH, Fit Roseville Lane.

0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: FM News. FM News.
1: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
2: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Radio Club, Young Music, Young People.
12: DJ Snake, Gassed Up.

0: sabato 15 agosto, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Per la giornata di Ferragosto, sempre più italiani scelgono vacanze all'insegna della sostenibilità, privilegiando oggi esperienze a contatto con la natura lontane dalle mete più affollate. Cresce infatti l'interesse per cammini, ciclovie, trekking, soggiorni nei piccoli borghi, tutte formule che consentono di ridurre l'impatto ambientale e distribuire meglio le presenze sul territorio. Un modo di viaggiare che valorizza le comunità locali e favorisce una maggiore attenzione al patrimonio naturale e culturale del nostro paese. Ma con milioni di persone attese sulle coste italiane durante questo weekend, torna l'appello a vivere il mare in modo responsabile e rispettoso. Gli esperti ricordano l'importanza di limitare l'uso della plastica, raccogliere i rifiuti, non abbandonare i mozziconi di sigaretta sulla sabbia. Anche evitare di prelevare conchiglie e sassi contribuisce a preservare gli ecosistemi costieri. Si tratta di tanti piccoli comportamenti che però proteggono spiagge e fondali durante il periodo di maggiore afflusso. Sentieri, parchi e aree protette sono le destinazioni più frequentate oggi. Bisogna però osservare la natura e rispettarla. È importante quindi in questa giornata mantenere le distanze dagli animali selvatici, evitare di dar loro cibo, non abbandonare rifiuti lungo i percorsi di montagna. Comportamenti apparentemente innocui possono infatti alterare le abitudini della fauna e mettere a rischio interi ecosistemi. Un turismo responsabile contribuisce alla tutela della biodiversità e alla conservazione degli habitat naturali, ed è sempre bene ricordarlo. Infine, sono tanti gli italiani che trascorrono il Ferragosto con il proprio animale da compagnia. I veterinari invitano dunque a prestare attenzione alle alte temperature, evitando passeggiate nelle ore più calde, garantendo sempre acqua fresca e zone d'ombra al pet. Durante gli spostamenti è importante programmare soste frequenti e non lasciare mai gli animali all'interno dell'auto. Una corretta prevenzione consente infatti di vivere la vacanza in sicurezza e senza rischi per la salute di tutti, pet compresi. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Fabio Rovazzi, feat. Orietta Berti, la discoteca italiana.

0: Musica e divertimento. Sei su Radio Club.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: FM News. FM News.
1: La selezione musicale è curata da
2: DJ Rhythm the Track.
3: Club Rewind.
0: Club Rewind.
4: The Kid LAROI, Baby I'm Back.

0: Adesso Club, ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 21 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Young Music, Young People, Radio Club. Le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club. Sono le 22 e 59 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: la tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Donatella Rettore, splendido splendente.

0: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: È mezzanotte in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club.
1: Adam Port, Move.
2: Tra poco su Radio Club.
1: Maroon 5, Cold.

0: Sei su Radio Club. Non senti che vibes?
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle.

0: Questa è Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la va.

0: Sempre ovunque Radio Club.
1: Sono le 2 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.